0: Cara, ti trovo su un incesso che te ne...
1: Da chi è fruttito?
0: Ciao, Tony.
1: Charles, 20 so far. And you saw that he was on presenting diversion.
0: Hey, bro. Thank you.
1: So far.